0: sedola né mi basci.
1: Ove Matilda, ove Matilda,
0: amo Giordano, non mi